se facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: altro che l'uso.
1: Die besten Songs aller Zeiten. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Radio Rottersee. Aller Zeiten.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Se è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.